mai tam porisiani. Dios pahwasin ta porisiani. Uskaita, haku purisun, tukuisun.